di du aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam

rani bakkanam yalla daf koy lompagnal du tu amati ben carton pour diko moy lo manam su beugé gagner sa bakkan di jamu yalla namu waré su beugé gagner sa bakkan ci bañ moy yalla